Notaire, mesdames et messieurs, signori e signori, buonasera a tutti. La direzione del Kika Club vi dà il benvenuto e diamo inizio allo spettacolo.

Lasciate le vostre preoccupazioni per la strada. Fuori! La vita non vi riserva che amarezze, questo è certo. Qui dentro la vita è meravigliosa. Le ragazze sono meravigliose. Anche l'orchestra è meravigliosa.

Recuperated Girl. Hilde. Cristina. Mosi. Elga. Betty. E Ing. Adorabili e soprattutto vergini. Non credete alla mia parola? Non vi ho mica chiesto di fidarvi di me. Fate la prova. Chiedetelo a Elga. Di fuori il tempo è brutto, ma qui fa tanto caldo. Ogni sera è una battaglia per impedire alle ballerine di mettere a nudo le cose più calde. Perciò trattenetevi più che potete. Chi lo sa? Questa sera forse perdiamo la battaglia.

vi presenterò qualche numero del nostro programma. Signore e signori, la donna disostata, il fenomenale Richard, la celebre cantante americana Sally Bowl, le Uba Sisters, la sorprendente Poyla Helbert, il famoso Ventino Buonaleschi col suo fantoccio parlante ed il vostro umile presentatore vi salutano così.